importante è dalla moglie Bahai. Punya paizul, apa khabar weh? Lengkap, faham lu?